0: hanno sceso la fiertà.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Ajaccio 107.2.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: speranza, che lo s'apri uno strucore e un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vivo metteremo, un grande tra l'altro, ma solo bell'inguerno.

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio, corso me ne sto.

0: me, adoro c'è una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cicculate.
0: Ma se tu non esistessi mica

speranze, d'allegria, c'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tvoje radju mo baru, kum ku nobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come chi trapassa e fa gli ornivelli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

portaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

con tua barbaria e ascemisi ai lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoeda, hai battuto un sacrificio di Adoeda. Cunniguli, scamaroni, e tutti i sulati dell'ombra, hai lasciato l'amore sagrato di libertà.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ta ricordi quello dragulino?

0: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.
1: Fuoco d'estate.

Domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavom forte forte con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

una fittu vigi una carezza ai mio dio me bionde. Come sape chi conte erano ed ostonde. Come sape chi stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora a presale animali. A finestra aperta dai fiuminali, un picciudinte nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta sua sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un si delluccio.